0: Alpha.
1: Bravo.
0: 3 Bravo.
1: 3 Charlie.
0: 3 Charlie.
1: 3 Delta.
0: 3 Delta.
1: Med 30 Alpha.
0: 30 Alpha.
1: 30 Bravo. Engine 4 mobile.
0: Alpha.
1: 50 Bravo.